Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Are you giving yes no?

razzino rotto, mola barbetto, aguanta scotto, ciappalantino, cazza scotino, volta temun, navitar carino, amore curba, more canaia, mola ucraia.